pouquinho, coca aí, pouco, pouquinho, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali, coca ali